0: Ricardo.
1: Sì, prego, ma sono già.
2: Sì, prego.
3: For the investigation.
2: Please.